0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Sounds a sexy bitch.
1: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance, andiamo negli studi della Media Records. Questo pezzo, firmato dagli Antico, arrivò subito dopo uno dei loro più grandi successi. Sto parlando di Dreamer, ce l'ascoltiamo. Un altro giro di pianoforte che ti entra in testa. Disco molto dolce, si chiama Moment.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
2: Le hai ballate,
0: le hai cantate
2: e ora le trovi tutte su One Dance.
0: One Dance, qui suona

0: Uoi. Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Benvenuti nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi vi riporto al 1999. Un grande produttore inglese che si chiama Chican ha ripreso la melodia di Team from Harry's Game dei Clannad e ha creato una perla che si chiama Saltwater.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Dance.
1: Continuate

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.
2: Aquí.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia. Un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: La bellissima Moon's Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.

One Dance. Qui suona la storia. Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 6.

grandissimi Dance Nation con questa Sunshine. Arrivano dall'Olanda, si sono formati nel 2001 e tirarono subito fuori questa perla, cioè appena si sono formati hanno subito fatto una hit. In Italia andò discretamente, ma nel resto del mondo fu veramente una grande botta, come direbbe il compianto franchino. Tra l'altro fecero dei dischi, dei singoli molto belli. Subito dopo Sunshine arrivò un altro pezzo che era simile nel 2002, si chiama semplicemente Dance. Alzate la radio come non mai, grazie. Questa è una perla, eh? Una chicchetta, lo sapete che a noi ci piace, ci piace.

e poi ste salitone. Con questi sintoni, Dance Nation. Come on! Non bella come Sunshine, ma anche questa ti dà una carica addosso.

Ika, come già detto, arrivo subito dopo Sunshine, Dance Nation, Dance. E ce n'era un'altra che voglio ricondividere con voi qui nella storia della dance. Era Move Your Love. Questa mi piace ancora di più, eh?

E poi la solita struttura, no? Prima la tizia che canta, poi pausa e poi l'esplosione. La dance made in Olanda.

0: qualcuno che stava pensando dov'è che l'ho già sentita, eh. Un pezzettino di Move Your Love e adesso Disco Viaggio, DJ Panda.
1: Disco Viaggio.

0: dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, direttamente dai portici di Bologna, con la sua My Dimension. E mi permetto di scherzare perché è un amico, insomma, ci siamo visti anche una sola volta, ma poi a pelle ci siamo presi e mi ha raccontato un sacco di chicche degli anni 90. Tra l'altro, ecco, cosa importante da dire, il DJ Panda fu uno dei precursori della musica Dream, perché ancora prima di Children di Robert Miles fece uscire un disco bellissimo che aveva proprio la parola Dream dentro. Era It's a Dream, firmato World Inside the Music. Era questo qui.
1: There's always a world inside the music.

0: altro pezzo che ascolteremo presto nel nostro spazio disco viaggio. Mamma mia, grande panda, adesso Mesh.
1: La storia della dance. Kick.

andavo a fare il vocalist. E poi recentemente, insomma, qualche anno fa ci ho fatto anche un capodanno. Mi ricordo negli anni 90-80 c'era la navicella, i laser. Era una discoteca avantissima per l'epoca, perché fu la prima ad usare gli effetti speciali. Ecco, questo pezzo dei Mesh, Music is Playing So Loud, è stato prodotto proprio negli studi dell'altro mondo, perché dietro si cela il grandissimo Luca Belloni, che saluto. E adesso

Le 13 riprende ATC con Around the World, che a loro volta poi riprendevano un disco che si chiama Rookie Werk, se così si pronuncia, nel 1998. Carolina Marquez insieme a Florida, o Florida che dir si voglia, quel rapper, pensate, che negli Stati Uniti ha venduto 100 milioni di dischi, o meglio nel mondo ha venduto 100 milioni di dischi, e Carolina Marquez ha avuto anche la fortuna e l'onore di poter collaborare insieme a Florida. Tra l'altro, subito dopo, sempre in quell'anno, fece uscire Get on the Floor con un featuring ancora più importante, se vogliamo, insieme a Pitbull. E adesso Gabry Ponte ed Erika.

0: del tamarometro, ovvero lo strumento che misura quanto un disco sia tamarro da 1 a 10. Siamo a 9, quindi complimenti al DJ Ross. Tra l'altro prima abbiamo sentito la compagna Erika, ci colleghiamo a Seregno con lo studio del commercialista del DJ Ross, che sta contando i soldi di SIAE che sono arrivati dopo questi due passaggi nella storia della DES. Mamma mia, si è arricchito il DJ Ross, mi raccomando Ross, poi si divide, eh?
1: La storia della DES.

0: Come dico sempre io, l'unico dei Maya che non porta sfiga, Edward, insieme a Vika Gigolina, se ne uscì nel 2009 con questa Stereo Love, diventato poi un tormentone nell'estate del 2010, anche e soprattutto qui in Italia, dove andò benissimo e ha venduto migliaia di copie. Tra l'altro ho avuto anche il piacere di scambiare quattro chiacchiere qualche tempo fa con Edward Maya. Una bellissima canzone come tutte quelle che sogniamo qui nella storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia.

come dico sempre io, il santo protettore della dance, San Salvador, l'originale degli anni 70 di Azzotto, ripreso da Moonlight. Questa è uscita nel 2004 ed è diventata un tormentone di quell'estate, anche se l'originale era bellissimo, prodotto in Italia da uno dei più grandi arrangiatori che il nostro paese abbia mai avuto. Sto parlando di Celso Valli, tra l'altro scomparso anche insomma recentemente, al quale io farei un applauso perché ha arrangiato e prodotto dei dischi che hanno fatto la storia della musica italiana. Vi faccio un po' di esempi: Eros Ramazzotti,

prodotto ed arrangiato da Celso Valli, al quale stiamo dedicando un po' di spazio anche nella storia della dance, perché la dance è una cosa seria così come la musica pop e quella leggera. Il grande Celso.

piacerebbe tornare nelle discoteche degli anni Ottanta. Sai che meraviglia? Altro che adesso, a parte che adesso le discoteche fanno un po' di fatica, ma negli anni Ottanta ci deve essere stata un'atmosfera molto particolare con queste perle. Celso Valli era anche dietro di Mattia Bazzar. Mamma mia, ti sento.

faccio di nuovo un gran applauso a Celso Valli per tutte le perle che ha arrangiato e per tutto il resto, perché dovremmo dedicare una puntata di 2 ore, veramente. Mi è venuta voglia di anni 80, Alphaville e David Guetta con Forever Young.

0: anni, perché questa versione di Guetta è uscita nel 2024, Forever Young, remixata già nel 1995 dagli Interactive. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui della storia della dance. Ho detto poc'anzi, ho voglia di anni 80, poi in realtà ho messo un disco del 2024, ma adesso lo metto degli anni 80, e anzi è sempre degli Alphaville, è il mio preferito, Big in Japan.
1: La storia della dance, disco 80.

0: pellicina a nostra disposizione per questa bellissima Substitution, un disco di qualche tempo fa ma ovviamente recente, che ha fatto la storia. Erano Purple Disco insieme a Kianx qui nella storia della dance.
1: One Dance

0: cantante abbia avuto un successo veramente mondiale mi ha sempre fatto venire l'orticaria. E non so perché, i French Affair, un gruppo musicale un po' tedesco e un po' francese, si sono formati nel 1999 e si sono sciolti 10 anni dopo. Nel 2009 ci hanno donato delle perle come questa My Heart Goes Boom e anche Sexy, giusto e doveroso ricordare il disco che arrivò subito dopo. Tra l'altro con questo pezzo parteciparono al Festival Bar del 2000, perché My Heart Goes Boom divenne un tormentone estivo di quell'anno, nonostante il disco sia stato pubblicato il 10 gennaio, ma una volta i pezzi duravano un pochettino di più rispetto adesso. Da quel Festival Bar lì arriva la nostra Kicka of the Day degli Eiffel 65.
1: La storia della dance. Kicka.

0: primo album che conteneva Blue, Move Your Body e Too Much of Heaven. Si chiama My Console, super chicca of the day qui nella storia della dance. E tra l'altro a quei tempi il cantante Jeffrey J degli Eiffel 65 stava insieme a Neja, ce l'ha confessato proprio in una recente intervista. Ho detto confessato, niente, sta settimana mi esce confessato, ce l'ha confessato, stavano proprio insieme. E a questo punto nel nostro spazio Non Solo Dance arriva proprio la bella Agnese con Singing Na Na Na.
1: Non Solo Dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.
2: Yo!

0: committente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
3: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
4: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
5: davvero?
4: T'ho detto una cosa eclatante.
5: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston né la cugina di Alex Britney.
4: No.
5: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
4: Thank you.

venduto milioni e milioni di copie e partecipò anche al Festival Bar del 1999, presentata da Fiorello e Alessia Marcuzzi, Britney Spears con Baby One More Time. Pensate che questo pezzo era stato proposto prima ai Backstreet Boys, che lo rifiutarono. Poi venne proposto alle TLC, quelle di No Scrubs, che non furono coinvolte da Baby One More Time. Appena lo sentì Britney Spears, che ancora non conosceva nessuno, dice: sì, questo pezzo mi piace, lo voglio cantare. Ed è diventata una super hit grazie soprattutto a MTV, che metteva il video veramente centinaia di volte al giorno, e grazie all'immagine di Britney Spears un po' da Lolita. Insomma, una bellissima ragazza, ma lo è tuttora, ci mancherebbe. Pezzo più venduto, uno dei pezzi più venduti del 1998.

pubblicato il 19 ottobre del 1998, è diventato il disco più venduto al mondo nel 99 insieme a Baby One More Time di Britney Spears, che abbiamo ascoltato poc'anzi nel nostro momento live qui nella storia della dance. Giusto e doveroso ricordare, tra le tante cose, che ha vinto anche un Grammy Awards Believe di Cher nel 2000. Parteciparono anche, o meglio, le altre canzoni erano Praise You di Fatboy Slim, Waiting for Tonight di Jennifer Lopez, c'era I Will Go

10 maggio del 2002 fu nominata per il Grammy Awards nella categoria miglior brano dance. Vedi, ne stavamo parlando poc'anzi dei Grammy, perché abbiamo sentito Cher con Believe, e questa è un'altra perlina qui nella storia della dance. Andiamo in Germania, ci aspetta il DJ Sash con Movemania.

0: È sempre una botta al cuore riascoltare questa perla incontrastata di Gigi D'Agostino, Elisir, dall'estate del 1998, prodotta insieme al grande Paolo Sandrini, che ho avuto il piacere di intervistare. Sentite un po'.
1: Era l'estate del 1998, anche se mi raccontavi che il disco poi è nato decisamente prima, giusto?
2: Assolutamente sì, il disco è nato, se non sbaglio, addirittura nel 97, autunno 97, così, perché Gigi veniva quando c'era tempo, quando c'era spazio.
1: Certo,
2: quando...
1: lui era già una superstar, quindi era in giro per l'Italia.
2: Era in giro per l'Italia, ma soprattutto lo studio dove lavoravo prima era uno studio che un po' lavoravo con Gigi, un po' lavoravo per altri progetti, altre cose, cioè ogni giorno ce n'era una, e quindi Gigi doveva, tra virgolette, quasi prenotare il musicista che sarei stato io per portare avanti questo provino che poi sarebbe diventato Elisir.
1: È bello pensare che, insomma, l'incontro con Gigi D'Agostino ti abbia cambiato la vita. Voglio dire, adesso lo dico qui davanti a tutti pubblicamente, una cosa banale che tutti sanno: Gigi è Gigi perché un motivo c'è. Voglio dire, è uno dei più grandi artisti del nostro paese. Paolo Sandrini, insomma, ha avuto il piacere e l'onore di collaborare con lui. Poi voi due insieme eravate un team. Io mi soffermerei su questa cosa del team, perché adesso si parla quasi sempre a vanvera di sta storia del ghost producer, che non significa assolutamente niente. Cioè, non esiste uno che fa un disco completamente al 100%, uno dice dammelo, vendimelo, che esco io con quello. Magari esiste adesso, ma una volta non era così.
2: È una nota di povertà questa industrializzazione della produzione musicale, perché la produzione musicale dovrebbe nascere con dei connotati artistici fin sul nascere. Mi spiego meglio.
1: Sì.
2: Chi lavora in uno studio di registrazione dovrebbe essere in simbiosi con l'artista che poi fa uscire le cose, per far uscire il massimo e quindi fare una cosa che poi viene comunicata e arriva agli altri. E spesso così non è ultimamente, perché si fanno dei dischi e poi si vendono in anonimato, come dici te. È una cosa, a mio avviso, un po' triste. Io sono stato abituato diversamente. Io le cose migliori che ho fatto le ho fatte entrando in simbiosi con i DJ collaboratori, in questo caso con, siamo ancora Gigi D'Agostino, parlando con Gigi D'Agostino.
1: Sì.
2: E è una cosa, ci siamo completati uno con l'altro. Lui per alcuni aspetti musicali, io per altri aspetti, ma poi la concretezza delle cose si ha per l'unione di queste forze.
1: E certo.
2: E diversamente si fa facendo dei copia e incolla. Si possono fare benissimo delle produzioni, diciamo, fatte al 100% da se stessi. Però i risultati, secondo me, non potranno mai essere uguali.
0: Un grande applauso a Paolo Sandrini. Vi ricordo, come faccio tutti i giorni, trovate le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia.

si sono formati per caso in una nota discoteca di Parigi che si chiama Queen. Quella sera mettevano i dischi Thomas Bangalter dei Daft Punk, Alain Brax, e il vocalist era Benjamin Diamond. Fatto sta che a un certo punto il DJ Thomas Bangalter suona una traccia che si chiama Fate di Chaka Khan e Benjamin Diamond comincia a strimpellare tra virgolette sopra Music Sounds Better With You. Così è nato probabilmente uno dei più grandi successi house di sempre, quindi si meritano l'applauso gli Stardust appena sentiti qui nella storia della dance. Torniamo in Italia con il progetto dietro al quale c'era Stefano Gambarelli, The Beach Hotel, Do You Wanna Dance?

Dance, come detto poc'anzi, il progetto dietro al quale si celava il grandissimo Stefano Gambarelli, DJ resident della Villa delle Rose di Riccione per un sacco di tempo. Io mi ricordo perché abitavo in Romagna, non ho avuto il piacere di intervistarlo e di conoscerlo, ma prima o poi lo farò. Tra l'altro, Stefano Gambarelli aveva un sacco di progetti paralleli. Un altro era Passi Da Foundation, era suo il remix di Sandy B che ci ascoltiamo. Anzi, ce ne sentiamo un pezzettino, la voce di Sandy Chambers.

voce di Sandy è un valore aggiunto. Qui comincia a fare i suoi vocalizzi ed è perfetta. Grande Sandy, sappi che ti amiamo.

0: fatico sempre un pochettino a pronunciare il nome di questa cantante meravigliosa, Karen Ramirez. Lo sapevo che partiva l'allarme della R Moscia con questa Lies, tra l'altro remix di Angelino, se non sbaglio, che ha messo sotto Small Town Boy di Bronski Beat. E allora salto negli anni 80 con il disco 80.
1: La storia della dance, disco 80.

una perla veramente che non sentivo da tantissimo e mi piace perché mi apre dei cassettini remoti della memoria. 900 con Moving On, il disco 80 nella storia della dance.

Bucarollo si chiama Love Song, riuscì ad arrivare al numero 4 della classifica italiana proprio generale, quindi tanti complimenti. Prima Seth Way, anche produzione italiana, dietro al quale si celava Carlo Oliva, che ci tengo a salutare. L'ultimo di oggi è dei Madhouse, Holy Day.

0: che ritorna esattamente tra 22 ore. Grazie anche oggi per averci sopportato. Un abbraccio da Dino Braulio. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Guerra aperta in Medio Oriente, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, che in risposta attacca Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi a Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Alla Camera per un voto maggioranza bocciata sulle preferenze. Esultano le opposizioni dopo il no dell'Aula con voto segreto. Si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte. All'attacco anche la segretaria del PD, Schlein.

0: Renzi di mezzo governo sono saltati.
1: Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani, riconosce i voti mancanti nella maggioranza e anche l'ora di una riflessione. I lavori riprendono alle 9.30. Mondiali, la Spagna batte la Francia 2-0 e vola in finale. Sulla strada delle Furie Rosse, una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: The End. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. (Sussurra)

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 2001 con una versione commerciale popolare conosciuta che faceva parte della colonna sonora di un film, Siberia. La melodia era di Edward Artemiev e il progetto PKK l'ha portata nelle piste di tutte le discoteche del mondo ed è Resurrection, che è stata poi ripresa anche da Vice con Alan Walker diventando Space Melody. Ma subito PKK, Resurrection.
0: Contaminazioni.

0: che va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora l'originale del 2001 di PKK ed era Resurrection. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro selezionate dal nostro Redo Colavigli e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Man on the Moon, Mo Black, MC Cartier e Neil.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live all'Arena Suzuki. Gala Coming to My

0: into my life qui su One Dance, al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso, Emotional Power su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: right.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typix.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011. C'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente. E tra le più forti in quel periodo anche questa di

per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e

musica latina su And Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics, appuntamento imperdibile dedicato ai ricordi, alle canzoni più belle che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura. Gli Chic, questa band funk incredibile con Good Times dal 1979, composta anche da Nile Rodgers, uno dei brani più campionati della storia della musica. Good Times, Chic.
0: One Dance Club.

0: Times qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 9:03.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Medio Oriente, proseguono gli attacchi statunitensi all'Iran. In risposta a Teheran, bersaglia Giordania, Kuwait e Bahrain. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto di Hormuz e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Guerra tra Russia e Ucraina. Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per l'acquisto di componenti cinesi per droni. Lo riporta il Financial Times, che parla di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra i due paesi. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Riforma della legge elettorale. Dalle 9:30 ripartono i lavori alla Camera. Ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni. Una trentina i franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. La terza ondata di caldo. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. In Emilia-Romagna e Veneto scatta l'allerta gialla per temporali. A Palermo segnalato pericolo di incendi. Mondiali, troppa Spagna anche per la Francia. Le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale contro una tra Inghilterra e Argentina in campo stasera. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.

0: Non vedevamo l'ora di ritornare qui su One Dance con Ten Dance. Noi siamo quelli che prendono un trentennio e lo passano al setaccio di 10 anni in 10 anni. Ciao a tutti, sono Scar e con me c'è il DJ Lele Alberganti e non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere. Siamo pronti con la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco Baila Conmigo, faremo un po' di festa con Divey dal 2019. 10 anni prima, dal 2009, Bob Sinclair e la Sugar Hill Gang con Lala Song. Apriamo la sequenza con un capolavoro dal 1999, anno molto importante per la musica dance. Qui ci sono gli ATB con 9 p.m. Till I Come.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: vamos a bailar, baila conmigo, su One Dance baila siempre, siempre Davy dal 2019, prima ancora dal 2009 Bob Sinclair, la Sugar Hill Gang con Lala Song, e dal 1999 abbiamo risentito anche 9pm T-Like Am degli ATB. State ascoltando Ten Dance qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. Noi siamo prontissimi con la prossima sequenza. Tra poco, dal 2015, risentiremo David Guetta e Nicki Minaj con Hey Mama. 10 anni prima, dal 2005, il nostro Alex Gaudino con Little Love. Apriamo la sequenza dal 1995 con una canzone che fa cantare ancora tutte le piazze, soprattutto dei festival 90-2000. La Bush con Be My Lover.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Hey Mama di David Guetta e Nicki Minaj dal 2015, 10 anni prima dal 2005 anche Alex Gaudino con Little Love, e dal 1995 abbiamo risentito La Bush con Be My Lover. Queste tendenze sono su One Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi invitiamo all'ultima sequenza di questa nuova puntata e vi porteremo dal 2010 fino al 1990. Dal 2010 risentiremo Beautiful Monster di Nio, 10 anni prima dal 2000 anche Spiller con Groove Jet, e apriamo la sequenza dal 1990 con i 24/7 e I Can Stand It No More.
1: Tendenze su One Dance.

meravigliosa Beautiful Monster di Nio, dal 2010 Cristiano Spiller con Groove Jet, e dal 1990 abbiamo ritrovato una splendida I Can Stand It No More dei 24/7. Ma prima di chiudere, signore e signori, c'è il momento l'elegante, e allora risentiremo Hacienda con Sabor.

0: Hacienda Sabor. Che pezzone, ragazzi, qui mi si è aperto veramente un cassettone della memoria grazie all'appuntamento l'elegante qui su One Dance. Si chiude qui Ten Dance, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti. Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, dal 1984 ascolteremo Limahl, The Never Ending Story, ex Kajagoogoo, direttamente dal

0: Abbiamo ascoltato Limahl, The Never Ending Story, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni delle elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: The End.
2: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
6: Oh, poppin' I know, poppin' I know, one chicken ears a clingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi parliamo di storia della musica degli anni 80. Siamo al 1985, dalla colonna sonora del film Fast Forward, Syd Garrett in versione un po' elettronica disco.

On Right Now di Degressive Motion va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Hamran Van Helden con il suo campionamento ripreso dalla versione originale che abbiamo ascoltato di Syd Garrett dal 1985, appunto, di Do You Wanna Right Now. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa. Sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live in Mosca dal 1994. Cappella, Move It Up.

0: cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su Bad Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

Scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia, ancora.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta, quante emozioni riviviamo grazie ai classici che hanno fatto la storia. Ritroveremo anche Marshall Jefferson con Move Your Body dal 1986, simbolo della house music.
0: One Dance Classic. Gotta have

0: Abbiamo ascoltato Marshall Jefferson, Move Your Body, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni delle elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, Odessa, un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: Sheeran con Shape of You ci riporterà con la mente all'estate del 2017, 4 anni prima, in quella del 2013 con will.i.am e Justin Bieber, That Power, e dal 1983 Billie Jean, Michael Jackson.
1: Summer Vibes su One Dance.

il pezzo firmato Ed Sheeran, da quella del 2013 That Power di Will.i.am e Justin Bieber, e dal 1983 Billie Jean di Michael Jackson. Tra pochissimo Bob Sinclair, Madonna con Give It To Me,

con Who Needs Me, un successo dell'estate 2016, uno dei tanti creati dal DJ producer francese Bob Sinclair, appena sentito qui su One Dance. Siete nelle Summer Vibes, benvenuti, benvenute. Dal 2008, prima di Bob, Madonna con Give It To Me, e da quella del 1993, gli 883 con Nord, Sud, Ovest, Est. Summer Vibes continua, tra pochissimo il DJ produttore discografico britannico Rhyton, ma anche i Black Eyed Peas con I Got The Feeling, e subito dall'estate del 1996 dalla Giamaica un grande Bob Marley.

0: Day è il titolo di questa canzone che fu un grande successo del DJ e produttore discografico britannico Rhyton, pezzo che ci ha riportato all'estate del 2021, prima da quella del 2009 I Got The Feeling dei Black Eyed Peas e dal 1996 anche Bob Marley. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, bye! Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo le emozioni più belle legate a quel decennio proprio grazie al meglio della musica dance degli anni 70 e 80. Knock on Wood, un classico originale del 1969 di Wilson Pickett, questa è una cover, la si ballava tantissimo in discoteca ed è ancora un pezzo fortissimo. La versione di Amy Stewart, 1979, Knock on Wood.
0: One Dance Club.

stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One. One Dance.

0: Sono le 11:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Sono definitive le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara in provincia di Reggio Emilia nella primavera del 2021. Per il padre e la madre, così come per i due cugini, è stato disposto il carcere a vita. Nei loro confronti erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Condanna a 22 anni di reclusione invece per uno zio della vittima. La tragedia del ponte Morandi a Genova, lettera aperta di Autostrade. Chiediamo scusa, è un'esigenza morale. Alla vigilia della sentenza, la nuova proprietà rompe il silenzio. L'amministratore delegato Gian afferma: nei tempi che seguì il crollo del ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto era successo. La scomparsa della 15enne Diana da 11 giorni dalla provincia di Teramo, il cellulare spento in Romania, i dubbi su presunti complici. Gli inquirenti sospettano una fuga all'estero agevolata da Giulianova grazie a complici maggiorenni. È stato aperto un fascicolo. La terza ondata di calore, oggi 7 città da bollino rosso, domani saliranno a 15, previsti ancora una volta valori vicini o addirittura oltre i 40 gradi. Attenzione anche a un fronte temporalesco che oggi, tra pomeriggio e sera, potrebbe interessare non soltanto l'arco alpino, ma anche le pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto. I mondiali di calcio 2026 a Dallas, ieri sera show della Spagna, Francia KO e Furie Rosse in finale. Stasera alle 21 ad Atlanta l'altra attesa semifinale tra Argentina e Inghilterra. Grazie per l'ascolto.
3: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti su One Dance da parte di Miki Boselli. Siamo allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, sempre su One Dance. Oggi iniziamo con una canzone pop che è quella dei New Radicals, You Get What You Give, che è stata veramente una canzone di successo in tutto il mondo, pubblicata nel 1998, canzone che riscosse un enorme successo e fu il primo e più popolare singolo di questo album, che si chiama Maybe You're Being Brainwashed Too, detto giusto in inglese, e che è stata rivisitata anche da Gamper e da Doni con lo stesso titolo, You Get What You Give. Ma cominciamo dall'originale dei New Radicals.
0: Contaminazioni.

Camper e Dadoni nella loro versione dell'originale, che era dei New Radicals, che ha aperto l'appuntamento di oggi e va a chiudere quindi lo spazio dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima su One Dance. One, one, one, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown e chiaramente su One Dance. Ci ascoltiamo Kygo con Heaven on Your Mind.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance, ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 2004 con Daniele Bossari, Tommy V, Stay.
2: Cosa succede a chi partecipa al Grande Fratello quando poi la trasmissione finisce? Beh, per gli altri non lo so, ma nel caso di Tommy è molto semplice. Torna a fare il suo lavoro, cioè il DJ. E quest'estate sta scalando le classifiche con Stay, pubblicato con un nome un po' difficile, provo a dirlo tutto. TNF Molto Sugo verso su Rondò Veneziano featuring CC Rogers, che sarebbe il cantante dei Gesto Funk, sul palco di Top of the Pops, Tommy V!

0: Abbiamo appena ascoltato Tommy V con Stay. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: L'emozione di una volta, i suoni di adesso. Emotional Power su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One. Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop

Appena sentita questo One Dance con la Memory Chart, che grazie alla nostra macchina del tempo è ritornata all'indietro all'estate del 1995. E tra le più forti c'erano anche i Blast con Sex and Infidelity.

pezzo che venne inserito in parecchie compilation in quella calda estate del 95. Round Me Up, Alex Party, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siamo nella Memory Chart e tra le più forti c'era anche questa canzone intitolata The Bomb, The Bucket.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, pronti a scendere in pista per ballare le canzoni più iconiche di quei decenni. Dal 1978, Gloria Gaynor con un grande classico, I Will Survive, Grammy Award per la migliore canzone disco del 1980, oltre 14 milioni di copie vendute tra i singoli più venduti di tutti i tempi. Un grande classico, I Will Survive, Gloria Gaynor.
0: One Dance Classic.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia, così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
5: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
4: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
6: The end.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
7: Alza la radio.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: goes. Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su And Dance. Si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con quelle canzoni che ci fanno tornare i brividi lungo la

grandissimo successo di Cesare Cremonini ai tempi con i Luna Pop dall'autunno del 1999, 50 special a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet in alta definizione. Da Stefano

0: Sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, ci facciamo un giretto in pista per ballare sulle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987 Samantha Fox, che tappezzava davvero i muri di qualsiasi negozio con le sue forme decisamente molto molto prorompenti. Nothing's Gonna Stop Me Now. One Dance.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13:58.

0: Eccoci qui con una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sull'app. Ciao a tutti, sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo pronti a prendervi per mano e portarvi con noi in questo viaggione che durerà più di 30 anni ovviamente, perché prendiamo la dance degli ultimi 40 anni e poi attraverso un trentennio lo sezioneremo di 10 anni in 10 anni per capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista dei suoni, le tendenze, ma soprattutto i protagonisti. Come faremo nella prima sequenza? Dal 2014, tra poco, risentiremo David Guetta con Lover on the Sun. 10 anni prima, dal 2004, Mauri, Jeffrey e Gabri, gli Eiffel 65 con la versione remix di Una notte o forse mai più. Apriamo la sequenza dal 1994 col DJ Molly Molella e Change.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: Lovers on the Sun di David Guetta dal 2014, 10 anni prima dal 2004 gli Eiffel 65 con una canzone che io adoro, Una notte o forse mai più nella versione remix di Molinaro, e dal 1994 abbiamo risentito anche il DJ Molella con Change. State ascoltando Ten Dance solo su One Dance, io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti, siamo pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2017 fino al 1997, 30 anni di 10 anni in 10 anni, tra poco risentiremo No Lie nella versione remix Sean Paul e Dua Lipa, 10 anni prima dal 2007 Destination Calabria, il mitico Alex Gaudino che saluto, e dal 1997 apriamo questa sequenza con Carla e Disco Fever.
1: Ten Dance su One Dance. Let's keep it.

0: la versione remix di No Lie dal 2017, Sean Paul e Dua Lipa. Prima ancora, dal 2007, abbiamo riascoltato Alex Gaudino con Destination Calabria.
1: Se tutto di cuca vegno, vegno, così se tutto di se vedevo.
0: Fai il bravo, Lele. E dal 1997, Carl con Disco Fever. State ascoltando Tendenze qui su One Dance. Potete riascoltare questa o altre puntate. Andate sul sito onedance.fm oppure sulla nostra app nella sezione Reloaded e trovate tutte le puntate di Tendenze. Siamo pronti con l'ultima sequenza. Tra poco, dal 2019, risentiremo la bellissima Heaven di Avicii. 10 anni prima, dal 2009, Paul Kalkbrenner. Dal 2009, Paul Kalkbrenner con Sky and Sand. Apriamo la sequenza dal 1999 con una canzone pazzesca, un video altrettanto pazzesco. Non so se ve lo ricordate, girato in una metropolitana con uno scroll tra le mani di uno dei due dei Bonk Funk MCs. Questa è Freestyler.
2: Tendenze, ogni giorno su One Dance.

Seven di Avicii dal 2019, 10 anni prima, dal 2009 anche Paul Kalkbrenner con Sky and Sand, e dal 1999 abbiamo risentito la mitica Freestyler dei Bone Funk MCs. Ma prima di chiudere questa nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, c'è il momento, l'elegante, il momento pettinato di One Dance, e tra poco risentiremo una splendida Gonna Get You di Lonnie Gordon.

0: nuova puntata di Tendenza qui su One Dance. Io sono Scar con il DJ Lele Alberganti. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: One Dance. Qui suona la storia.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavidi e presentate da Dino Brown. È tornato Jack Jones, questa è Pulling Me Back.
2: 6 foot 2, eyes blue, I'm into it.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Abbiamo ascoltato Dreams, Two Brothers on the Fourth Floor qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: La protagonista di questa

0: fumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 14:58.
2: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori, i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano: in Italia 7 città in bollino rosso, diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali. In calendario domenica, nel New Jersey, alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si affrontano Argentina, Inghilterra. È tutto, a più tardi.
3: The end.
4: Le hai ballate,
5: le hai cantate
4: e ora le trovi tutte su One Dance.
5: One Dance,
4: qui suona la

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti, nell'estate del 1993, c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Undance, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love.

So Vase, All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti con Nord, Sud, Ovest, Est.

a squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Ball.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Pompa quel volume! Su One Dance c'è tutta la musica dance che ha

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance è dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. E a proposito di musica Trance, ti riporto al 1999. Dietro questo progetto si celavano Ferry Corsten e Vincent Damour. Veracoscia, Carte Blanche.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Altri attacchi americani sull'Iran. Colpita l'isola di Greater Tamb, punto strategico nello stretto di Hormuz. Bombe anche su Bashar, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con Trump in una bara e la scritta: lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei. Trump che ha fatto dietro front sul pedaggio del 20% a Hormuz. Oggi alla Camera sono ripresi i lavori per l'esame della legge elettorale. Ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale la Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Le opposizioni esultano e chiedono le dimissioni dell'esecutivo. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas e i cugini. 22 anni per lo zio. In primo grado condannato a 14 anni. Rigettati i ricorsi degli imputati per l'omicidio della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. Si era opposta ad un matrimonio combinato. 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova sono arrivate attraverso una lettera le scuse di Autostrade per l'Italia. Ha parlato di ferite indelebili. Stupore tra i familiari delle vittime che si chiedono perché siano state fatte soltanto ora. Domani è attesa la sentenza sul disastro del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

hitone del 2001 che portò anche sul palco del Festival Bar con questa canzone, gli Eiffel 65. Dal 2007 David Guetta con Love Is Gone e dal 1994 la Bush con Sweet Dreams erano i primi tre pezzi delle Summer Vibes di One Dance. Tra pochissimo, dall'estate 2024, Ergy e Omnia con Aria, da quella del 2015 Avicii con Waiting for Love e

Ancora oggi, aria di RG e Omnia, pezzo che ci ha riportato all'estate del 2024, anche se resta sempre attuale, dal 2015 con Waiting for Love, Avicii, e dall'estate 2004 Pump It Up di Denzel. E adesso un'altra super sequenza firmata Summer Vibes, tra poco dall'estate 2010 I'm in Love di Alex Gaudino, Arisè con Muololità ci riporterà all'estate 2002, da quella del 1995 adesso Scatman's World di Scatman.

Canzone favolosa del DJ producer italianissimo Alex Gaudino da Salerno, la sua I'm Love, I Wanna Do It, pezzo che ci ha riportato all'estate 2010, prima di Alex Alizé con Muolulita, da quella del 2002 e dal 1995 Scatman's World di Scatman. Si chiude così una super puntata firmata Summer Vibes che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici, buona vida e

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, tornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo un disco meraviglioso di Bless, si chiama Term and Condition.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996. Robert Miles con Fable.
2: Al Festival Bar c'è il grande Robert Miles.

0: Festival Bar 1996, Robert Miles, Fable. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia ce ne andiamo al mare. Ti parlo di Waves of Love.

questa è la canzone originale di Loredana Bertè, giusto e doveroso ricordare che le Two Black tornarono subito dopo Ways of Love con un altro pezzo che riprendeva un capolavoro della musica italiana.

0: to Black, protagoniste di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17. This is the latest dispatch
2: just received in our newsroom. Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
3: Ormai diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Esattamente a metà di luglio, buon mercoledì 15, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jaloud Duval che te la mixa. 40 anni di successi e alcuni si sono conficcati nel cuore e nella mente, come il primo di Scatman.
1: La storia della dance.

1985 John Paul Larking, si chiamava così il grande Scatman, e questo è il suo primo singolo veramente successone dappertutto. Lui era balbuziente e ha sconfitto il suo problema iniziando a cantare. Ha una storia molto bella Scatman, e prima o poi insomma mi tocca fare uno speciale su di lui, perché veramente è stato uno dei personaggi più importanti e più ricordati degli anni 90. Signore e signori, rimaniamo sempre in quel 1994, perché nella storia della dance arriva Io te siento.

Grandi Jam con Io Te Siento, 1994, come detto poc'anzi, progetto tutto italiano, prodotto se non sbaglio da Stefano Secchi, e le iniziali Jam stanno per Germano, Enrico e Martina, ovvero Germano Martucci, Enrico Buatti e la cantante Martina, che ha prestato la voce a questo progetto, insomma famosissimo per Io Te Siento e anche per Quiero Volar. E adesso, sempre latineggianti, andiamo avanti all'estate del 1999, avanti rispetto ai Jam ovviamente.

del 1999 insieme a Tell Me Why di Prezioso. Mi ricordo che la lotta era veramente dura, un po' Tell Me Why, un po' Vamos alla Playa. Tra l'altro Miranda ha prodotto anche altri singoli, questo è il più famoso, poi arrivò Eldorado e ce n'era un altro molto carino, ne ascoltiamo un pezzo, si chiamava

sì, certo, non stiamo parlando di Rhythm is a Dancer, però sono quei dischi che ti fanno tornare il sorriso. L'ultimo disco di Miranda, se non sbaglio, si chiamava Bamba e non era bellino come gli altri. Io ve lo faccio sentire e poi giudicate voi, eh.

0: essere... Sono stato frainteso. Mamma, il secondo sì, sì, mia sorella, il quarto singolo di Miranda, non di particolari, insomma, velleità questo pezzo, però era giusto e doveroso sentirne appunto un frammento qui della storia della dance.
1: La storia della dance.

l'estate del 1997 il secondo singolo di successo di Regina, che l'aveva fatta da padrona con Killing Me Softly, nel 96 cover di un altro famosissimo pezzo, ne abbiamo parlato un sacco di volte, e poi subito dopo arrivò questa Day by Day, non tutti sanno, scritta da Natalie Hartz dei Sound Lovers e contenuta nella compilation Festival Bar Super Dance 1997. Vi ricordate che il Festival Bar in quegli anni, cioè pensate, c'era talmente tanta musica che avevano fatto due CD, il Festival Bar normale e poi c'era anche il Super Dance, e nel 1997 erano quattro i CD, quindi due normali tra virgolette e due dedicati alla musica dance, tanta roba.

aria dal 2023, quindi ci sono ben 30 anni da un pezzo all'altro, ma insomma devo dire, anzi no scusate, che 30 anni, sono 40 anni, giusto? 93, 2003, 2013, 2023, no sono 10, 20, 30 anni, Gianluca, anche tu che mi fai confondere, e adesso rimaniamo sempre così, in queste atmosfere, arriva Deal con Shine.

Ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval facciamo suonare le super hit, quelle che, come dico sempre io, ci sono rimaste incastonate nel cuore e nella mente, ci hanno fatto ballare, emozionare, sudare e godere. Tutto questo, signore e signori, si chiama la storia della dance.

0: La storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

Leonard con uno dei suoi dischi che io preferisco in assoluto, quando ancora faceva la house music, perché Chris LeFriant ha cominciato con Gym Tonic nel 1998 e poi ha fatto delle perle per 4-5 anni. Stiamo parlando del primissimo Bob Sinclair, tanto per intenderci, ancora prima di Love Generation, di World Hold Dawn, di Sound of Freedom e Rock This Party, che poi lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Adesso JCA.

JCA con I Began to Wonder, super perla qui nella storia della dance che stai ascoltando insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Partecipò anche al Festival Bar, questo pezzo non a caso lo abbiamo inserito qualche settimana fa nel nostro momento live. Piccola chicca che magari qualcuno non si ricorda: venne coverizzato lo stesso anno da Danny Minogue, la sorella di Kylie. La sua versione era completamente diversa? No, era praticamente uguale. Sentite un po' qui.

cioè cambia solo la voce di Danny Minogue, che ha preso la base paro paro di JCA e l'ha ricantata, però contribuì al successo di questo pezzo che è andato molto bene. Ritorniamo indietro al 1997, questa mi piaceva tantissimo e mi piace tuttora, Janet Jackson.

versione remix del grande Tony Humphries di Janet Jackson, Together Again, come detto poc'anzi, uscita nel lontano oramai 1997. Ti apriamo tutti i ricordi, tutti i cassetti dei ricordi, ogni giorno con la storia della dance. C'è Dino Brown al microfono, c'è Jean-Luc Duval al mixer, arriva anche Spoonface con Here For You.

0: dal fratello Tristano, vero Magic Box, che mi ha fatto sentire la primissima versione di Relation quando lo intervistai qualche tempo fa. Sentite un po'.
1: Sentite Relation cantata da Magic Box. La canzone è nata così. Così. Quindi la Relation che conoscete voi non è la canzone originale, cioè meglio, lo è diventata, però.
2: Sì, esatto.
1: La bozza è questa qui. Vai.

0: esatto.
1: Ma dall'autore. Ma siccome tu avevi già in giro Carrion, è finita tua sorella Erika, e quindi hai aperto anche la carriera.
0: Ma ricordiamo ai nostri amici telespettatori forse una delle poche canzoni scritta con il mouse.
1: Cioè, come hai scritto col mouse?
0: Sì, perché in quel momento mi è arrivata la canzone, perché chi scrive, gli autori sono un po' così, no? Chi scrive. Mi è arrivata e non avevo mezzi, avevo solo questo computer in mano, questo mouse, un portatile lì, mi sono messo lì con i puntini a scrivere le note, no?
1: No, vabbè.
0: Sì, sì, è stata l'unica volta che mi è successo.
1: Io
0: paura di dimenticare, perché voglio dire, poi le cose nella vita, durante le giornate.
1: Cos'è la prima cosa che ti è venuta in mente? Il tu, tu, tu, tu, tu, tu.

0: Hanley Gordon, con oltre 2 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, si piazza alla posizione numero 10 dei progetti dance made in Italy più seguiti, progetti, produttori o DJ. Ci ho dedicato un reel proprio qualche tempo fa sulle pagine social della storia della dance. Al primissimo posto c'è Gabri Ponte con 17 milioni di ascoltatori mensili, poi arriva Gigi D'Agostino, secondo posto, Benny Benassi al terzo e Robert Miles al quarto posto.
1: La storia della dance.
2: One dance.
3: Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 17:59.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubi fragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura a firmarla a Rigoggiano D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggite a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tiro. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra, in una sfida non solo sportiva nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
7: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
8: Ha vinto qui al Festival Bar il premio Rivelazione 87. Con voi Sabrina Salerno.

nostro momento live abbiamo inserito un grande pezzo di Sabrina Salerno Boys 1987, era il 24esimo Festival Bar e si tenne presso Siena, Bergamo, Pavia, Padova, Marostica, dove praticamente si sono svolti tutti i Festival Bar, e Verona per la finale. I conduttori furono Claudio Cecchetto e Susanna Messaggio, pensate un po' voi. La vincitrice assoluta di quel Festival Bar fu Spagna con la canzone Dance, Dance, Dance. E questa però rimane una perla di Sabrina Salerno nel nostro momento live, qui nella storia della dance.

brividi lungo la schiena per questa versione remix di Fargetta con quel sax che ti entra nella testa e nel cuore e non esce più, con un Deca 883, quarto singolo estratto dall'album Hanno ucciso l'uomo ragno del 1992. Veramente tanta roba, e adesso andiamo in avanti rispetto a con un Deca 1996. Era estate e dappertutto si sentiva Coco Jumbo.

uscì nell'autunno del 1998 e divenne un tormentone proprio di quell'inverno. Tra l'altro arrivò subito dopo Restless, il più grande successo di Agnese Cacciola, che tutti conosciamo come Neysha, bella e brava, è il caso di dirlo. E poi nell'estate del 1999 arrivò poi The Game, quindi la tripletta della Neysha da Torino, o bastala. La saluto e l'abbraccio, e adesso estate del 97 con Paradiso. Oh,

dando contenuta in Hitmania Dance estate del 1997. Mi ricordo ancora i titoli a memoria di quella compilation, dove c'erano un sacco di belle chicche interessanti, ad esempio Molella e Phil J con It's a Real World. Che andò anche al Festival Bar di quell'anno.

del Molly, che insieme a Phil J prima fece Is a Real World e poi subito dopo, nell'estate successiva, With the Swing Let Me Go, insieme agli Evan 17. Nella compilation In Mania Dance estate 97 c'era anche Sharon C con Time of the Time. Originale di Cyndi Lauper.

progetto Sharon Sea, se non sbaglio, dietro il quale si celavano gli FBI Project. Vi ricordate che nelle Hitmania Dance c'erano anche le versioni dance contraffatte, tra virgolette, delle hit pop? Perché una volta si usavano solo e solamente dischi dance. Allora, in quell'estate andava di moda una canzone di Rosanna, bellissima, si chiamava El Talisman. Nella Hitmania Dance c'era la versione di Kika Ortiz. Senti un po' qua.

erano versioni fatte apposta per essere inserite nelle compilation dance, no? In quella compilation lì c'era anche The Artist insieme a Claudio Coccoluto, bellissima, Belo Horizonti.

e anche un'altra chicca a ritmo con To The Night. E si aprono i cassettini così, come se non ci fosse un domani. Momento latino. Che era praticamente simile alla Fuertezza. Originale di Otmar Liebert. C'erano due versioni di To The Night. Questa è un pochettino diversa e poi suonava esattamente come l'altra famosa della Fuertezza. Abbiamo ricordato così Hitmania Dance del 1997 e adesso facciamo così. Mi è venuta voglia di Alex Britti.

0: Dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibile anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

uno di quei pezzi che, come dico sempre io, se c'eri ti rimangono incastonati nel cuore e appena partono ti scatta immediatamente la pelle d'oca. Per questa bellissima Point of View, progetto tutto italiano, Diego Broggio, Mauro Ferrucci, i DB Boulevard, e adesso arriva Jump.

suo grandissimo album Confessions on a Dance Floor, il terzo singolo estratto contenuto anche nella colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada. Jump, Madonna, che nella metà dei primi 2000 veramente ha ottenuto di nuovo il successo che merita, quello di tutto il mondo, uscita prima con Hang Up 2005, nel 2006 invece la doppietta Sorry e poi Jump. C'era anche un altro pezzo che uscì come quarto singolo, era Get Together. Yeah.

Michael Jackson con questa bellissima versione remix di Frankie Knuckles di uno dei suoi tanti capolavori. Questo uscì nel 1995, You Are Not Alone, una bella chicca nella storia della dance, l'appuntamento che puoi ascoltare e stai sentendo ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Andiamo in Inghilterra perché arrivano i Basement Jacks. Mamma

0: grandissimi Basement Jacks qui nella storia della dance.
1: One Dance.

0: Life Force, Edge of Universe è il disco che chiude la storia della dance, che ritorna, come piace dire a me, tra 22 ore. Un abbraccio da Dino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli

bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversario nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, il norvegese Warren Skjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogacar. È tutto, a più tardi. The end.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Signore e signori, nella Memory Chart si torna all'indietro nel tempo con le canzoni che abbiamo ballato e straballato 11 anni fa. Partiamo da Calvin Harris. Era la primavera del 2014 quando in discoteca ballavamo questa Summer.

tempo dall'Inghilterra, 11 anni fa Calvin Harris ci stupì con questa canzone intitolata Summer, che ballammo veramente tantissimo in discoteca. Tra le più forti anche Duke Dumont con I Got You.

produttore britannico Duke Dumont, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart della primavera del 2014 con questa canzone intitolata I Got You. Tra le più forti in quel periodo anche quella di un noto DJ di casa nostra, Gabry Ponte, con La Fine del Mondo.

15 anni fa in discoteca alzavamo le manine al cielo cantando a squarciagola La fine del mondo, il pezzo di Gabry Ponte che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Siamo nella primavera del 2014 e tra le più forti in quel periodo anche questa di Avicii, Hey Brother.

Cédric Saint-Muller dalla Francia, conosciutissimo con il suo nome d'arte ovviamente Klinganda, e soprattutto con questa canzone intitolata Jubal, pezzo che chiude questa sequenza nella Memory Chart della primavera del 2014. Grazie per aver ballato con noi, ci risentiamo qui su One Dance prestissimo. Da Stefano Federici un abbraccio gigante, fate i bravi. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro Disco Viaggio di oggi sono un gruppo belga molto famoso che si è formato nel 2000. Sto parlando dei Lasgow, che nel 2001, ovvero l'anno successivo, proprio dopo la loro formazione, hanno vinto un sacco di premi, con

0: con Something è stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Nino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro disco viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997 prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

0: Notte West Bam 1997 Sunshine è stato il nostro disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1995 YDD a Tony D. Bart.
2: Ragazzi, tenete lo stesso ritmo e mi raccomando sempre gasati, perché adesso si balla ancora una volta con un artista che è italiano, di origine, pensate, abruzzese. Lui ha il suo terzo singolo, il primo è arrivato in testa.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dall'inizio del millennio, siamo al 2000 con Gaia che ci aveva regalato questa bellissima canzone che si chiama Never Meet, che è stata rielaborata nel tempo anni dopo anche dal nostro Dino Brown insieme alla voce di Gaia. Never Meet, ma subito l'originale.
2: Contaminazioni. We'll never

con Never Meet, prima ancora la versione originale del 2000 di Never Meet di Gaia, che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
1: Te lo ricordi questo?
2: Dammi tua mano! E venga con me!

0: Stati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: 1 Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.
6: Dance.
5: One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta allora su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ve le presenta Dino Brown e ve le sceglie Edo Colavini. Tocca a Velafro, Get Far, Lenny Mandy e Minerv. Questa è Ain Olive.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 1995, Corona, Baby Baby.
2: È simpaticissima. Allora, Baby Baby, Try Me Out insieme, così proprio ci scateniamo. 10.000 ragazzi pronti a ballare qui ad Ascoli e tutti quelli che ci seguono da

0: Bar 1995 Corona, Baby Baby. Ci sentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: È stato uno dei più grandi successi del 96. Ti parlo di Professional Widow.

italiana. Nel settembre del 1996 e raggiunse la vetta anche in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Olanda. D'altronde stiamo parlando di uno dei remix più famosi degli anni 90. L'originale di Tori Amos non c'entra nulla, era questo qui. Era proprio così all'inizio il disco di Tori Amos, fino a quando Armand Van Helden non decise di metterci le mani sopra e lo fece esplodere. Sempre nel 96 Armand Van Helden fece uscire The

0: è stato il protagonista di questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 21.
3: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Producer David Morales con la sua Need New ad aprire le danze, a spalancare le porte a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno qui su One Dance si torna all'indietro con la nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, estate 1998. In quella calda estate, tra le più ballate c'era anche Looking for Love di

estate del 1998 con la sua Looking for Love. Siete su Undance, come ogni giorno c'è l'appuntamento con la Memory Chart, con i pezzi più ballati da classifica che grazie alla nostra macchina del tempo riassaporiamo giorno dopo giorno sulla mia radio preferita Undance. Tra le più forti nell'estate del 98 anche Sexy Rhythm del

chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1998 e ve lo confesso, ho i brividi lungo la schiena. È troppo bello tornare indietro nel tempo, grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha fatto sognare con 5 pezzoni legati all'estate del 98. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su Van Dance ti riporto al 1996, produzione Made in Italy, dietro al quale si celava il grande Fabietto Cattaneo DJ, tra l'altro disco contenuto anche nella compilation Progressiva 3 che mixava proprio Fabietto. Questa è Fly Control.

0: un bellissimo disco viaggio qui su One Dance. Era Fly Controller, Fabietto Cattaneo.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.
4: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto al 1994, il protagonista è un DJ italiano bolognese, DJ Panda, questa è It's a Dream.

0: Madonna con It's a Dream, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni più belli. Ben ritrovati da Lauretta, dal programma azzurro del 1988, Africa Bambata, UB40, Reckless.
2: Allora, vogliamo fare come l'altra sera? Everybody clap your hands. Forza, su, forza. Più forte, dobbiamo sentire. Everybody, everybody, clap your hands. Ci vuole, perché loro, quelli che arrivano, si chiamano
3: Africa Bambata.
2: Africa Bambata.
4: We lost that love, baby. Recklessly, we lost that love.

0: Dance,
1: un'emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, siamo al 1989 con Like a Prayer di Madonna, una delle canzoni più mature della sua discografia che ha aizzato anche parecchie polemiche. Canzone che diventerà nel 2002 Like a Prayer di Madonna

Fire di Litzdog, ma soprattutto di Gabri Ponte con Galvaro e la voce di Charla Kay va a chiudere lo spazio di oggi. Dal 2002 abbiamo ascoltato anche Madhouse con Like a Prayer e poi l'originale di Madonna. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro è arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi Svajolin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, qui su One Dance vi presentiamo le papabili hit del futuro, cioè la domanda è sempre quella: diventeranno dei successi? E chi lo sa, lasciamo giudicare voi. Sono selezionati da Edo Colavini e presentati da Dino Brown, è tornato Afrojack insieme a David Guetta e Sia.

0: Dance, Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2002, Mooney, Dub.
2: Di un'artista nata e cresciuta in Italia, ma che ha avuto una fortuna pazzesca nelle classifiche inglesi e di tutta Europa, con Dub Mooney.

0: dal Festival Bar 2002, Muni con Dove. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: I protagonisti di questa pillola di storia sono i Cappella con You Got to Let the Music.

grande successo in discoteca, non solo in Italia ma anche in Inghilterra, Spagna e Germania, ed è giusto ricordare che campiona gli Alphaville con Sounds Like a Melody.

0: in Japan e la versione remix degli Eiffel 65, una bella chicca in questa pillola di storia su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance, la storia

0: One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia. We freeze, come on, surrender our rights and wrongs. Can we just

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto il nostro Disco Viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio!

dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV firmò questa bellissima I Feel Love

0: CRV con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.